ciò che ho osato lo e le chiede patro lo corrompo ne voglio proprio lo ogni po e voglio ciò che ho osato lo.